Nanti bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM teman teman.